hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.

Ogni notte triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.